Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet, 100% grandi emozioni.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata fra Milano e Mykonos dalla società di eventi Made di Cinisello Balsamo, che conterrebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale. Quello di Bastoni è il primo nome di un big del massimo campionato italiano a emergere dall'inchiesta. Il 27enne è stato raggiunto da un avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni dalla Guardia di Finanza. Ad aprile l'indagine aveva già portato a eseguire 4 arresti domiciliari per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti degli organizzatori delle serate. Apriamo la pagina d'esteri a partire dalla situazione in Medio Oriente. Oggi in Qatar si terranno i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sulla gestione dello Stretto di Hormuz e sulla stabilità generale dell'area. Inoltre Teheran riceverà 3 miliardi di dollari dei propri beni congelati entro la fine della settimana. Nel frattempo, un cittadino statunitense di 20 anni residente nella zona di Gerusalemme sarà accusato in tribunale di reati contro la sicurezza perché è sospettato di aver svolto attività di spionaggio per conto dell'Iran. Il giovane è stato arrestato il 9 giugno con l'accusa di aver mantenuto contatti con un agente legato a Teheran e negli ultimi mesi avrebbe scattato foto e girato video di luoghi sensibili. Secondo la polizia israeliana, per ogni incarico avrebbe ricevuto da decine a centinaia di dollari. Duro colpo per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Con una sentenza destinata a segnare la sua seconda presidenza, i giudici hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato dal presidente nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Su Truth, il tycoon ha definito la decisione un male per il paese. In Venezuela sono quasi 2.000 i morti causati dalla doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese.

lo scorso 24 giugno. I feriti sfiorano le 11.000 unità. Non manca però qualche piccola buona notizia, come l'estrazione di un bimbo di 3 anni ritrovato vivo tra le macerie a 6 giorni dal sisma. Le operazioni di salvataggio sono durate alcune ore e il piccolo è stato poi trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche del caso. Torniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato il presunto assassino del 40enne ucciso ieri mattina nel quartiere Carbonara, a Bari. Resta ancora da chiarire il movente dell'omicidio. A Napoli, intanto, 3 persone, tra cui una donna, sono state fermate per la sparatoria avvenuta 2 giorni fa nel quartiere Montesanto. I reati contestati sono rissa, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e spari in luogo pubblico, aggravati dalla modalità mafiosa. Le verifiche della polizia hanno consentito di rinvenire e sequestrare un fucile mitragliatore da guerra AK-47 Kalashnikov, nascosto sotto un'auto parcheggiata a poca distanza dal luogo degli eventi. E chiudiamo con lo sport. A Wimbledon, ottimo esordio di Lorenzo Sonego, che batte in 4 set l'argentino Echeverri. Servono 4 parziali anche a Matteo Berrettini, che si mette alle spalle lo svizzero Wawrinka. Flavio Cobolli concluderà oggi il suo primo turno. Il match contro Mariano Navone è stato sospeso per oscurità sul campo. Si ripartirà dal 4 set, con l'azzurro avanti, per 2-1. Niente da fare invece per Matteo Arnaldi, eliminato dal francese Quentin Ali. Dall'NBA statunitense arriva intanto la notizia dell'addio di LeBron James ai Los Angeles Lakers. Ancora sconosciuta la sua prossima destinazione, ma quel che è certo è che la stella americana giocherà la sua 24esima stagione NBA, un record assoluto. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei e di vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre

0: ructavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale con una maggioranza di 5 voti a 4 il decreto esecutivo con cui il presidente Trump aveva tentato di limitare il diritto di cittadinanza per nascita ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo, confermando la tutela garantita dal 14° emendamento della Costituzione. Il tycoon ha criticato la decisione sullo Ius Soli, definendola un male per il paese e sostenendo che il Congresso potrebbe intervenire con una legge, ponendo rimedio a quanto deciso dalla Corte. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso Teheran non avrà l'arma nucleare, ribadisce il vicepresidente USA Vance. Per la Repubblica Islamica il transito nello stretto di Hormuz è gratuito solo per 60 giorni, secondo quanto previsto dal memorandum d'intesa. Non scenderemo a compromessi sui nostri diritti in quest'area, chiarisce il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata da una società di eventi di Cinisello Balsamo e che conterrebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale. Il 27enne difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto un invito a comparire per venerdì 3 luglio. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, aveva 17 anni. Prevista a partire da oggi un'attenuazione dell'ondata di caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le città da bollino rosso passeranno oggi da 25 a 21, mentre da giovedì resteranno al massimo livello di allerta soltanto Catania e Reggio Calabria, con Messina in arancione e tutte le altre località in giallo. I mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico conquistano gli ottavi di finale. I blu dominano la Svezia, travolta 3-0, e ora sfideranno il Paraguay, che ha eliminato la Germania. Gli scandinavi battono 2-1 la Costa d'Avorio e domenica affronteranno il Brasile. Si qualifica anche il Messico, che supera l'Ecuador 2-0. Negli ottavi attende la vincente tra Inghilterra e Congo. Match in programma oggi alle 18 ore italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
0: Minù, mi hai chiuso la videochiamata. La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso Teheran non avrà l'arma nucleare, ribadisce il vicepresidente USA Vance. Per la Repubblica Islamica il transito nello stretto di Hormuz è gratuito solo per 60 giorni, secondo quanto previsto dal memorandum d'intesa. Non scenderemo a compromessi sui nostri diritti in quest'area, chiarisce il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente però incassa il via libera a vietare ad atlete transgender di partecipare allo sport femminile. Lo ius soli è un male per il paese, ha tuonato il tycoon. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata da una società di eventi di Cinisello Balsamo e che conterebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale. Il 27enne difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto

0: invita a comparire per venerdì 3 luglio. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, aveva 17 anni. Prevista a partire da oggi un'attenuazione dell'ondata di caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Le città da bollino rosso passeranno oggi da 25 a 21, mentre da giovedì resteranno al massimo livello di allerta soltanto Catania e Reggio Calabria. E le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. I mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico conquistano gli ottavi di finale. I Blu dominano la Svezia travolta 3-0 e ora sfideranno il Paraguay che ha eliminato la Germania. Gli Scandinavi battono 2-1 la Costa d'Avorio e affronteranno il Brasile. Il Messico supera l'Ecuador 2-0 e attende la vincente tra Inghilterra e Congo. Match in programma oggi alle 18 ore italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente,

può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano

0: regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso Teheran non avrà l'arma nucleare, ribadisce il vicepresidente USA Vance. Per la Repubblica Islamica il transito nello stretto di Hormuz è gratuito solo per 60 giorni, secondo quanto previsto dal memorandum d'intesa. Non scenderemo a compromessi sui nostri diritti in quest'area, chiarisce il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente però incassa il via libera a vietare ad atlete transgender di partecipare allo sport femminile. Lo ius soli è un male per il paese, ha tuonato il tycoon. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata da una società di eventi di Cinisello Balsamo e che conterebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale. Il 27enne difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto un invito a comparire per venerdì 3 luglio. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, aveva 17 anni. Prevista a partire da oggi un'attenuazione dell'ondata di caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le città da bollino rosso passeranno oggi da 25 a 21, mentre da giovedì resteranno al massimo livello di allerta soltanto Catania e Reggio Calabria. E le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. I mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico conquistano gli ottavi di finale. I blu dominano la Svezia travolta 3-0 e ora sfideranno il Paraguay che ha eliminato la Germania. Gli scandinavi battono 2-1 la Costa d'Avorio e affronteranno il Brasile. Il Messico supera l'Ecuador 2-0 e attende la vincente tra Inghilterra e Congo. Match in programma oggi alle 18 ore italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso Teheran non avrà l'arma nucleare, ribadisce il vicepresidente USA Vance. Per la Repubblica Islamica il transito nello stretto di Hormuz è gratuito solo per 60 giorni, secondo quanto previsto dal memorandum d'intesa. Non scenderemo a compromessi sui nostri diritti in quest'area, chiarisce il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente però incassa il via libera a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile. Lo Ius Soli è un male per il paese, ha tuonato il tycoon. Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata da una società di eventi di Cinisello Balsamo e che conterebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale. Il 27enne difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto un invito a comparire per venerdì 3 luglio. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, aveva 17 anni. Prevista a partire da oggi un'attenuazione dell'ondata di caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le città da bollino rosso passeranno oggi da 25 a 21, mentre da giovedì resteranno al massimo livello di allerta soltanto Catania e Reggio Calabria. E le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. I mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico conquistano gli ottavi di finale. I blu dominano la Svezia travolta 3-0 e ora sfideranno il Paraguay che ha eliminato la Germania. Gli scandinavi battono 2-1 la Costa d'Avorio e affronteranno il Brasile. Il Messico supera l'Ecuador 2-0 e attende la vincente tra Inghilterra e Congo. Match in programma oggi alle 18 ore italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi da gestire in autonomia e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato oggi a Econ, in Svizzera, 4 nuovi vescovi, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia, un atto che secondo il diritto canonico comporta la scomunica automatica di consacranti e consacrati e segna di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La celebrazione dei Lefevriani è stata presieduta da Monsignor Alfonso de Galareta e secondo gli organizzatori ha richiamato oltre 17.000 fedeli. Nell'omelia il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha respinto le accuse di voler rompere con Roma, sostenendo che la scelta è motivata dalla volontà di salvare la Chiesa e di custodire integralmente la fede cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, siamo accusati di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo. Noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato, ha sottolineato. È stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana fermata nella notte dalla polizia egiziana e condotta in commissariato nell'ambito della controversia giudiziaria sull'affidamento della figlia Aisha con l'ex marito egiziano. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della donna che ha potuto far rientro nella propria abitazione insieme alla bambina. Secondo le autorità egiziane, il fermo sarebbe stato disposto in esecuzione di un provvedimento relativo al diritto di visita del padre della minore, senza ulteriori precisazioni. Tajani ha ringraziato l'ambasciata italiana e le autorità egiziane per la collaborazione, assicurando che proseguono gli sforzi per consentire a madre e figlia di rientrare in Italia al più presto. Le temperature globali superficiali del mare hanno raggiunto a giugno il livello più alto mai registrato, superando i record del 2023 e del 2024. A confermarlo i servizi Copernicus Climate Change Service e Copernicus Marine Service. Il record potrebbe influenzare meteo, clima globale ed ecosistemi marini. Mondo della musica in lutto, morto Victor Willis, il frontman del gruppo disco degli anni 70 Village People, deceduto a 74 anni, come annunciato sulla pagina social

ufficiale della band. Il musicista texano era il cantante coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA e In the Navy. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha conferito l'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza del comune, concessa a chi ha dato lustro alla città, alla sciatrice Federica Brignone. La campionessa, infatti, anche se cresciuta in Valle d'Aosta, è milanese di nascita. Nelle motivazioni del premio si sottolinea la forza dimostrata nello sfidare l'impossibile dopo un grave infortunio. È tutto, grazie dell'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato oggi a Econ, in Svizzera, 4 nuovi vescovi, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia, un atto che secondo il diritto canonico comporta la scomunica automatica di consacranti e consacrati e segna di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La celebrazione dei Lefevriani è stata presieduta da Monsignor Alfonso de Galareta e secondo gli organizzatori ha richiamato oltre 17.000 fedeli. Nell'omelia il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, ha respinto le accuse di voler rompere con Roma, sostenendo che la scelta è motivata dalla volontà di salvare la Chiesa e di custodire integralmente la fede cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, siamo accusati di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo. Noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato, ha sottolineato. È stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana fermata nella notte dalla polizia egiziana e condotta in commissariato nell'ambito della controversia giudiziaria sull'affidamento della figlia Isha con l'ex marito egiziano. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della donna che ha potuto far rientro nella propria abitazione insieme alla bambina. Secondo le autorità egiziane, il fermo sarebbe stato disposto in esecuzione di un provvedimento relativo al diritto di visita del padre della minore, senza ulteriori precisazioni. Tajani ha ringraziato l'ambasciata italiana e le autorità egiziane per la collaborazione, assicurando che proseguono gli sforzi per consentire a madre e figlia di rientrare in Italia al più presto. Le temperature globali superficiali del mare hanno raggiunto a giugno il livello più alto mai registrato, superando i record del 2023 e del 2024. A confermarlo i servizi Copernicus Climate Change Service e Copernicus Marine Service. Il record potrebbe influenzare meteo, clima globale ed ecosistemi marini. Mondo della musica in lutto, morto Victor Willis, il frontman del gruppo disco degli anni 70 Village People, deceduto a 74 anni, come annunciato sulla pagina social ufficiale della band. Il musicista texano era il cantante coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA e In the Navy. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha conferito l'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza del comune, concessa che ha dato lustro alla città, alla sciatrice Federica Brignone, la campionessa infatti, anche se cresciuta in Valle d'Aosta, è milanese di nascita. Nelle motivazioni del premio si sottolinea la forza dimostrata nello sfidare l'impossibile dopo un grave infortunio. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato oggi a Econ, in Svizzera, 4 nuovi vescovi, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia, un atto che secondo il diritto canonico comporta la scomunica automatica di consacranti e consacrati e segna di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La celebrazione dei Lefevriani è stata presieduta da Monsignor Alfonso de Galareta e secondo gli organizzatori ha richiamato oltre 17.000 fedeli. Nell'omelia il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, ha respinto le accuse di voler rompere con

0: Roma, sostenendo che la scelta è motivata dalla volontà di salvare la Chiesa e di custodire integralmente la fede cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, siamo accusati di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo. Noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato, ha sottolineato. È stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana fermata nella notte dalla polizia egiziana e condotta in commissariato nell'ambito della controversia giudiziaria sull'affidamento della figlia Isha con l'ex marito egiziano. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della donna che ha potuto far rientro nella propria abitazione insieme alla bambina. Secondo le autorità egiziane, il fermo sarebbe stato disposto in esecuzione di un provvedimento relativo al diritto di visita del padre della minore, senza ulteriori precisazioni. Tajani ha ringraziato l'ambasciata italiana e le autorità egiziane per la collaborazione, assicurando che proseguono gli sforzi per consentire a madre e figlia di rientrare in Italia al più presto. Le temperature globali superficiali del mare hanno raggiunto a giugno il livello più alto mai registrato, superando i record del 2023 e del 2024, a confermarlo i servizi Copernicus Climate Change Service e Copernicus Marine Service. Il record potrebbe influenzare meteo, clima globale ed ecosistemi marini. Mondo della musica in lutto, morto Victor Willis, il frontman del gruppo disco degli anni 70 Village People, deceduto a 74 anni, come annunciato sulla pagina social ufficiale della band. Il musicista texano era il cantante coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA e In the Navy. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha conferito l'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza del comune, concessa che ha dato lustro alla città, alla sciatrice Federica Brignone, la campionessa, infatti, anche se cresciuta in Valle d'Aosta, è milanese di nascita. Nelle motivazioni del premio si sottolinea la forza dimostrata nello sfidare l'impossibile dopo un grave infortunio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli agliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Diverse persone sono morte, almeno 5 secondo la stampa belga, e molte altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un edificio residenziale ad Anversa, in Belgio. Le fiamme hanno colpito l'ottavo piano del palazzo di un edificio di 10 piani nel quartiere di Linkeröver. Le operazioni di evacuazione sono tuttora in corso. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato oggi a Econ, in Svizzera, 4 nuovi vescovi, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia, un atto che secondo il diritto canonico comporta la scomunica automatica di consacranti e consacrati e segna di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La celebrazione dei Lefevriani è stata presieduta da Monsignor Alfonso de Galarreta e secondo gli organizzatori ha richiamato oltre 17.000 fedeli. Nell'omelia il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha respinto le accuse di voler rompere con Roma, sostenendo che la scelta è motivata dalla volontà di salvare la Chiesa e di custodire integralmente la fede cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, siamo accusati di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo, noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato, ha sottolineato. È stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana fermata nella notte dalla polizia egiziana e condotta in commissariato nell'ambito della controversia giudiziaria sull'affidamento della figlia Isha con l'ex marito egiziano.

Vaticano. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della donna, che ha potuto far rientro nella propria abitazione insieme alla bambina. Secondo le autorità egiziane, il fermo sarebbe stato disposto in esecuzione di un provvedimento relativo al diritto di visita del padre della minore, senza ulteriori precisazioni. Tajani ha ringraziato l'ambasciata italiana e le autorità egiziane per la collaborazione, assicurando che proseguono gli sforzi per consentire a madre e figlia di rientrare in Italia al più presto. Alfredo Cospito resterà detenuto al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa contro la proroga del regime di carcere duro, disposta dal Ministero della Giustizia, confermando il rinnovo della misura restrittiva per altri 2 anni. L'anarchico rinchiuso nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022. Anche il tennis, dopo la battaglia vinta al quinto set contro il serbo Kecmanovic, Jannik Sinner è in campo oggi per il secondo turno a Wimbledon contro il portoghese Nuno Borges, 53esimo del ranking ATP. Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nel torneo di doppio, la coppia azzurra bagna l'esordio con un successo sui britannici Joshua Paris e Ben Jones in 2 set per 6-4, 6-3. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il tennis. Dopo la battaglia vinta al quinto set con il serbo Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo oggi per il secondo turno a Wimbledon contro il portoghese Nuno Borges, 53esimo nel ranking ATP. Il match è in programma dalle 14.30 sul campo centrale. E buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. La coppia azzurra bagna l'esordio con un successo sui britannici Joshua Paris e Ben Jones in due set per 6-4, 6-3. I mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico conquistano gli ottavi di finale. I Bleu dominano la Svezia travolta 3-0 e ora sfideranno il Paraguay che ha eliminato la Germania. Gli Scandinavi battono 2-1 la Costa d'Avorio e affronteranno il Brasile. Il Messico supera l'Ecuador 2-0 e attende la vincente tra Inghilterra e Congo. Match in programma oggi alle 18 ore italiane. E oggi altri due sedicesimi di finale. Alle 22 la sfida tra Belgio e Senegal. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa che affrontano la Bosnia nazionale che ha eliminato gli azzurri ai playoff. Ieri gli addii di Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian. Oggi dall'Inter arriva la notizia del rinnovo di Mkhitaryan, il contratto dell'armeno prolungato fino al 2027. Il basket entra nel vivo la free agency della NBA con le squadre di Los Angeles che salutano due campioni sul viale del tramonto. Il 41enne LeBron James e i Lakers si separano dopo 8 stagioni. I Clippers hanno raggiunto un accordo con i Toronto Raptors per cedere Kawhi Leonard ai canadesi. La MotoGP Yamaha annuncia la sua nuova coppia di piloti, Jorge Martin e Ai Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Lasciano invece il team Fabio Quartararo e Alex Rins. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 18.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un incendio in un condominio di 10 piani ha provocato almeno 6 morti e numerosi feriti. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano dell'edificio che ospita oltre 200 residenti. Imponente l'intervento dei soccorsi, mentre restano ancora da chiarire le cause del rogo. Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump parla di progressi nel processo di denuclearizzazione dopo i raid americani delle scorse settimane. Da Teheran, il ministro degli esteri Araghchi chiede a Washington di contenere Israele e avverte: ogni nuova minaccia riceverà una risposta immediata. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento della Farnesina e del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore italiano al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna che è rientrata a casa con la bimba. La 27enne, condannata in appello in Egitto per adulterio, era stata fermata dalla polizia per un ordine legato al diritto del padre della minore di vedere la figlia. Il caso resta comunque in evoluzione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, nonostante un appello del Vaticano. La celebrazione si è svolta in Svizzera e ha visto la consacrazione di sacerdoti europei e statunitensi. Il gesto, considerato non autorizzato da Roma, comporta automaticamente la scomunica e riaccende la tensione con la Santa Sede. Oltre $1 miliardo di guadagni dalle criptovalute per Donald Trump nel 2025 e quanto emerge dalla sua dichiarazione finanziaria depositata negli Stati Uniti. Circa 635 milioni arrivano da royalty legati alla sua memecoin, mentre oltre 500 milioni dalla vendita di token di World Liberty Financial, progetto della famiglia Trump. La Casa Bianca respinge ogni ipotesi di conflitto di interessi. Flavio Cobolli conquista il secondo turno di Wimbledon. Il tennista romano ha battuto l'argentino Mariano Navone in 4 set dopo la ripresa del match sospeso per oscurità. Decisivo il quarto parziale in cui l'azzurro ha annullato 6 set point. Al prossimo turno affronterà l'australiano James Duckworth. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per

0: la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges in tre set molto combattuti dopo oltre 2 ore e mezza di gioco sul centrale di Londra. Decisivi punti nei momenti chiave del match. Al prossimo turno affronterà il tennista statunitense Jenson Brooksby. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh al forum di Sintra, sottolineando il calo dei rischi di inflazione. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha invece assicurato l'impegno per la stabilità dei prezzi, avvertendo che non sarà consentito un ritorno dell'inflazione. La Fraternità San Pio X esprime rammarico per le consacrazioni episcopali avvenute senza autorizzazione del Papa, pur definendole una grande grazia per la conservazione della tradizione. Dopo le ordinazioni odierne in Svizzera, i lefebriani sottolineano la gioia per i nuovi vescovi e ringraziano per il dono ricevuto, nonostante la mancata possibilità di un incontro con Leone XIV. La ragazza ascoltata nell'inchiesta della Procura di Milano su presunti episodi di prostituzione minorile ha dichiarato di non aver mai ricevuto denaro e di non essersi prostituita con il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato sul caso. All'epoca dei fatti aveva 17 anni. 8 mesi. Il calciatore sarà interrogato in procura nei prossimi giorni. L'indagine riguarda una serata organizzata da una società milanese e prosegue con le contestazioni agli indagati e l'analisi di chat e dispositivi. Bastoni, attraverso il suo legale, respinge ogni accusa. Maltempo su Milano e sulla Lombardia con piogge e forti raffiche di vento. Nel capoluogo sono stati oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, allagamenti e cartellonistica danneggiata. Diramata l'allerta arancione per temporali intensi, con il comune che ha disposto la chiusura dei parchi e invita a limitare gli spostamenti. Fenomeni in estensione su gran parte della regione, con possibili grandinate e forti attività elettrica. Pierfrancesco Favino sarà Sergio Marchionne in Falcon, il nuovo film di Marco Bellocchio. L'annuncio è arrivato alle giornate di cinema di Riccione. Le riprese partiranno in autunno tra Italia, Stati Uniti e Canada. Il film racconterà la vita e la carriera dell'ex numero uno di Fiat Chrysler. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Drammatico incendio in un condominio di Anversa in Belgio, il bilancio è di 5 vittime. La polizia ha chiarito che il rogo è partito dal piano terra, probabilmente per un guasto tecnico. Le fiamme sono state domate e tutti gli occupanti, compresi quelli di un edificio vicino, sono stati evacuati. Proseguono le operazioni per identificare le vittime. Migliaia di fedeli hanno partecipato in Svizzera alla consacrazione di 4 nuovi vescovi della Fraternità San Pio X in una cerimonia solenne celebrata in latino e seguita da oltre 70 paesi. Nonostante l'assenza di autorizzazione papale e le conseguenti scomuniche, i lefebriani hanno portato avanti il rito ignorando gli appelli del Vaticano. In Qatar ripartono i colloqui tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare. Sullo sfondo anche la proposta sull'uso dello stretto di Hormuz con un possibile pedaggio per la navigazione. Donald Trump ha parlato di un incontro a Doha, smentito però dall'Iran. In Libano nel frattempo Hezbollah denuncia violazioni del cessate il fuoco, mentre Israele riferisce di aver colpito obiettivi militari nel sud del paese. Nessy Guerra, la cittadina italiana residente in Egitto, è stata fermata per ore dalla polizia e poi rilasciata dopo l'intervento della Farnesina. La donna, già coinvolta in precedenti vicende giudiziarie, è stata accompagnata in caserma su richiesta dell'ex marito per questioni legate all'affidamento della figlia di 3 anni. Dopo il rilascio è rientrata a casa insieme alla piccola. Il ministro degli esteri Tajani ha confermato l'intervento diplomatico, spiegando che è stata anche presentata una richiesta di grazia alle autorità egiziane e ribadendo l'impegno per la tutela della connazionale. Il tennis: Jannik Sinner vola al terzo turno di Wimbledon dopo la vittoria sul portoghese Nuno Borges in 3 set combattuti. Il numero 1 del mondo ha chiuso 7-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e mezza di gioco, soffrendo soprattutto nel secondo parziale ma imponendosi nei momenti decisivi. Al prossimo turno affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza anche Flavio Cobolli, che ha superato Navone in 4 set nel match ripreso dopo l'interruzione per oscurità. L'azzurro ha annullato ben 6 set point al suo avversario. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella, cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
1: Thank you.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.